Cabelo. Cabelo. Cabelo. Pelo. Cabelo. Cabelo. Pelo. Cabelo. Cabelo. Cabelo. Chinga yo no lung na lulu colom. Kia sinai kelenu cha piche kade a hila oi no yo talka ma wadu wels kia kiti yo lulu noon. Lung no lung na lulu colom. Lung no lung la lulu colom. Lung lung lung la lung lung lung lung lung lung la lung lung lung lung la lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung l

Muutse choi vakalpinjunni ja soihti völjo sarvu juorvin hai lähket. Lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui